0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti da un filo.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfitta.

confinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: chiama Cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa. Prova. Sa. Prova.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 2005, prima della musica, come sempre gli eventi, i fatti principali dell'anno. Il 10 gennaio del 2005 in Italia entra in vigore il decreto antifumo nei locali pubblici. Non si può più fumare, bisogna uscire fuori dal ristorante per accendersi una sigaretta. Il 4 marzo, Iraq, durante la liberazione di Giuliana Sgrena, viene ucciso l'agente del Sismi Nicola Calipari. 2 aprile, moriva in Vaticano Papa Giovanni Paolo II. Migliaia di persone accorse spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro. L'8 aprile si svolgono i funerali del pontefice davanti a quasi tutti i capi di Stato del mondo. Il 18 aprile inizia il conclave, che si scioglie il 19 con l'elezione al quarto scrutinio del nuovo Papa, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger, che diventa Papa con il nome di Papa Benedetto XVI. L'annuncio della Habemus Papam è stato dato alle ore 18:41. 23 aprile nasce YouTube, destinato a sconvolgere naturalmente gli equilibri anche mediatici di chi si approccia al PC e al computer. Il 17 novembre, sempre del 2004, il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, viene adottato ufficialmente come inno della Repubblica Italiana. E il 27 novembre il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record che viene superato solo dai 12 metri e 41 centimetri del 1986. Nel 2005 usciva La guerra dei mondi, Le crociate, Harry Potter e il calice di fuoco, Star Wars, il terzo episodio, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Manuale d'amore. Il 10 marzo ci lasciava Arthur Miller, il famoso scrittore. Il 1 marzo il conduttore televisivo Alberto Castagna. Il 2 marzo Corrado Pani, attore di cinema e teatro. Il 6 aprile moriva il principe Ranieri, terzo di Monaco. Sanremo del 2005 lo vinceva Francesco Renga con Angelo. Secondo posto per Toto Cutugno e Annalisa Minetti, Come noi nessuno al mondo, e al terzo posto Antonella Ruggero, Echi d'infinito. E adesso ecco la musica del 2005. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

Cosa fai? Vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona. E la chitarra?

qual è il tuo impegno? Innamorato? Quanto, tanto, tanto. Come va il mondo?

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Rosa, dentro te lo massimo l'Italia anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Buongiorno, buongiorno, buon giovedì a tutti amici. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo le nostre 2 ore e mezza insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 7:38 fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano. Io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana per un buongiorno tutto italiano perfetto, doc proprio. La puntata di questa mattina, giovedì 30 luglio, ormai siamo proprio arrivati anche alla fine di questo mese, sarà come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti ed eventi ai quali poter partecipare. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale, che non vi posso spoilerare così subito, ma ne parleremo tra pochissimo. Inoltre, come sempre, vi ricordo che potete seguirci sui nostri account social, lì siamo molto attivi, potete trovare tanti contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità qui in radio e vi raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo, e non solo, perché proprio sui nostri account social potrete scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. E ragazzi, io vi consiglio di seguirci, perché domani avremo qui in studio un ospite fantastico. Non posso ancora dirvi niente perché non l'abbiamo neanche anticipato sui social, se no mi licenziano. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, completamente gratuita, dove non solo potete trovare tanti contenuti come podcast original interessantissimi, ovviamente trovate noi, la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana, e tramite appunto quest'app potete portarci ovunque andrete, al supermercato, al lavoro, a fare una passeggiata, in vacanza, ovunque. Cominciate un po' a scrivermi, scrivetemi dove siete, che fate in questa mattinata di giovedì 30 di luglio. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live con me, e poi come sempre potete farlo anche attraverso i nostri account social, siamo attivissimi, quindi vi leggo proprio live. Cominciamo questo giovedì mattina però con la carica giusta, sempre con le nostre good vibes e con il nostro ottimismo. Infatti qui arriva Fred De Palma, La testa gira, sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana.

E anche lui, Jovanotti, con un raggio di sole, ci dà il buongiorno qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7:51 e siamo sempre in diretta. Io sono Chiara Cacciapoli e cominciamo ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state, amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo giovedì? Com'è partito? Che sapore ha questo giovedì? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me. E come sempre poi vi racconto anche la mia di giornata, di mattinata. Mi sembra giusto, facciamo questo scambio equo ogni giorno. E se posso dire, se posso essere sincera, ragazzi, questa mattina è cominciata un po' a fatica, potrei aver rimandato di un po' la sveglia, e poi per questa mia stanchezza io posso trovare soltanto come scusa il fatto che oggi, essendo giovedì, siamo quasi alla fine della settimana lavorativa, e quindi arrivati a questo punto la stanchezza sta prendendo il sopravvento. Ma in ogni caso sono pronta, siamo carichissimi e sono pronta anche per trasmettervi tutta l'energia necessaria alle good vibes per cominciare al meglio questa giornata. E mentre che aspetto che mi raccontiate anche le vostre, cominciamo il nostro tempo con le notizie più curiose. Affrontiamo oggi il tema dei viaggi, essendo arrivati a fine luglio, tra pochi giorni comunque inizierà agosto, credo che saremo un po' tutti in viaggio, in vacanza. Anche dai vostri messaggi che mi state mandando in questi giorni, me lo stavate dicendo, che insomma siete proprio in procinto di partire o chi sta già appunto partendo. Ebbene, anche la scienza lo conferma, cioè viaggiare con la persona giusta può fare bene al cervello quasi quanto una terapia. Ci sono persone con cui qualsiasi posto diventa il posto giusto, non serve una meta perfetta, non serve un viaggio organizzato nei minimi dettagli, basta una strada aperta, un paesaggio che scorre fuori dal finestrino e qualcuno accanto a noi che può essere esattamente con il quale possiamo essere proprio quello che siamo, possiamo essere noi stessi. E la scienza lo spiega, perché stare vicino a qualcuno che ci fa sentire al sicuro abbassa il cortisolo, aumenta l'ossitocina e la dopamina e porta il sistema nervoso in uno stato di equilibrio che nessuna fuga da soli riuscirebbe mai a replicare nello stesso modo. Infatti il corpo si rilassa, la mente si espande e quella sensazione di leggerezza che cerchiamo in ogni viaggio è spesso merita di chi sia accanto e non di dove siamo o di dove insomma dovremmo arrivare. Non servono viaggi perfetti, quello che serve veramente è la compagnia giusta che ci permetta di respirare più profondamente, ridere più spontaneamente e sentire che il mondo

pesa un po' di meno. Certe persone non sono soltanto le nostre persone preferite, ma proprio diventano casa, e questa cosa è verissima, perché l'anno scorso, mi sembra, io e i miei amici siamo partiti per Londra, siamo stati circa 3-4 giorni, non di più, ma ci siamo divertiti, ragazzi, tantissimo. Non abbiamo fatto niente di che, abbiamo fatto niente di chissà che cosa, però abbiamo visitato la città, insomma, una cosa molto tranquilla, ma ciò che ha reso quel viaggio magico è proprio stato l'atmosfera divertente, spiritosa, di leggerezza che c'era tra di noi, le battute che ci siamo fatti, quello che è successo è proprio stato tutto molto divertente, quindi insomma è proprio un viaggio che penso mi ricorderò a lungo. Raccontatemi anche il vostro di viaggio, quello che vi ricordate con grande piacere, che avete fatto con le vostre persone preferite. 334 60 45 640, ne parleremo tra pochissimo. Nel frattempo qui ai nostri microfoni arriva un grande artista che personalmente io amo molto, Fabi Fibra, con Stavo pensando a te.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo

0: è riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Beh, visto che stiamo parlando di viaggi, non potevamo non ascoltare lui, Lucio Battisti. Sì, viaggiare qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:07 e noi continuiamo con l'argomento con il quale abbiamo proprio aperto la puntata di oggi, giovedì 30 luglio. Quella prima notizia appunto relativa ai viaggi e quella splendida sensazione di spensieratezza e leggerezza che riusciamo a sentire solo grazie alle nostre persone speciali. Sono tantissimi i vostri messaggi che ci stanno arrivando, quindi continuate a scrivermi e io direi di cominciare anche a leggere qualche vostro messaggio perché sono già tantissimi. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, io ve lo ripeto sempre così se in caso ve lo foste perso ce l'avete. Allora, un nostro ascoltatore ci scrive: buongiorno Chiara, io sono un grande fan delle fughe in solitaria, ma ammetto che con la persona giusta il viaggio acquista un sapore diverso. Comunque il 30 luglio e io non ho ancora visto mezzo giorno di vacanza, quindi partirei anche con il Grinch se me lo chiedesse qualcuno. Allora, se vuoi Davide, questo è il nostro ascoltatore molto affezionato, ti dico che neanche io ho organizzato niente, quindi se vuoi possiamo partire insieme, va bene così. Un'altra nostra ascoltatrice si chiama Irene, ci scrive: ciao Chiara, voglio mandare un saluto gigante e una dedica speciale per un viaggio che porterò sempre nel cuore. Sono appena tornata da un'esperienza indimenticabile vissuta con la persona giusta, di quelle che ti fanno stare bene dall'inizio alla fine. Tra risate, panorami stupendi e complicità pura, ho capito che non è tanto dove vai, ma con chi condividi la strada. Un abbraccio a te e a chi ti ascolta, Irene. Ciao Irene, grazie, è un bellissimo messaggio, sono completamente d'accordo con te, è verissimo, il viaggio non lo fa la meta, non lo fa dove andrai, non lo fa il posto, ma lo fanno le persone con cui parti. Infatti è molto importante scegliere la compagnia giusta, questo proprio è l'essenziale, con le persone giuste con le quali proprio ti ci trovi in armonia, basta uno sguardo e già capisci cosa vuole, cosa sta pensando e cosa vorrebbe fare l'altra persona, quello è fantastico. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva da un altro ascoltatore che si chiama Alessio e ci scrive: ciao Chiara, volevo dire che non dimenticherò un viaggio spettacolare che abbiamo fatto in America con alcuni miei amici. Quando trovi le persone giuste con cui partire, anche una coda in autostrada diventa una festa, si sta da Dio. Ciao da Alessio. Ciao Alessio, grazie mille per il messaggio. E eccolo Roberto, che è il nostro ascoltatore affezionatissimo, che ci scrive ogni mattina: Chiara, io sto per partire per un viaggio in van con la mia comitiva, ma che cosa bellissima. Allora, tra playlist anni 90, palle e aperitivi col cofano della macchina, so già che sarà un viaggio 10 su 10. Ciao da Roberto. Ciao Roberto, bello, bellissimo. Ultimo messaggio che ci è arrivato: Chiara, un saluto a tutti, l'altra sera stavamo tornando in macchina con il buio e i finestrini abbassati e l'aria fresca sulla faccia, mi ha fatto troppo pensare a quando da bambino mi addormentavo sul sedile dietro, tornati dalla spiaggia con la crew giusta, mi sono sentito di nuovo così, zero pensieri e felice. Un bacio da Francesco. Ciao Francesco, un bacio anche a te. Bene ragazzi, quindi mi pare di aver capito che questo argomento lo gradite, fatemi sapere insomma anche i vostri piani per queste vacanze, per queste ferie tra insomma fine di luglio e tutto il mese di agosto. Anch'io andrò in vacanza e poi ci saranno anche delle novità per quanto riguarda settimana prossima per la diretta, ma come sempre non vi spoilerò niente subito, dovete aspettare un pochino. Torniamo in musica perché proprio parlare di viaggi ce lo augura Cesare Cremonini con Buon Viaggio. Buon viaggio.

Franco 126, Loredana Bertè, Mare Malinconia ci riportano direttamente all'estate del 2022, quando questo pezzo è uscito, ma come ogni estate ritorna proprio in vetta a tutte le classifiche, ce la riascoltiamo con molto piacere. Continuiamo il nostro argomento di oggi, con il quale abbiamo aperto la puntata di oggi, giovedì 30 di luglio. Ragazzi, è quasi finito il mese, tra proprio pochissimi giorni comincerà agosto ed è l'ultimo mese dell'estate. Io devo dire che quest'anno, proprio quest'estate del 2026, non mi dispiace che stia passando così velocemente l'estate, non lo sopporto più, basta, io il caldo non andiamo d'accordo, quest'anno non andiamo d'accordo, anche perché il mare non l'ho ancora visto, sono stata solo qualche giorno in piscina, il mare proprio niente, quindi... è stata un'estate un po' atipica. Comunque, continuiamo a leggere un po' i vostri messaggi che ci stanno arrivando. Io poi il telefono ve lo ridò sempre, perché così nel caso ve lo foste perso ce l'avete. 334 60 45 640, sono ben accetti tutti i tipi di messaggi che volete mandarci, anche messaggi vocali, e io ve lo ricordo sempre, potete interagire con noi anche attraverso i nostri account social, quindi ci scrivete anche lì, vi leggiamo subitissimo. Andiamo a leggere un messaggio che ci arriva da un ascoltatore che si chiama Antonio. Un saluto a tutti Rai Radio tutta italiana e quelli come me che quest'anno restano a casa. Nessun viaggio esotico, ma ferie soft life totali sul divano insieme al mio cane. Spoiler, lui è la compagnia migliore del mondo. Zero stress e relax puro. Ciao da Antonio. Ciao Antonio. Allora, devo dire che sono d'accordo con Antonio. Anch'io, io questo stress dei miei amici che non riusciamo a decidere i giorni, la meta, chi siamo, quanti, per quanti giorni. Mi sto stressando e sto seriamente pensando di non partire più, basta, tanto se quel periodo Roma è stupenda perché è deserta, non c'è nessuno e quindi è molto più vivibile a livello proprio di convivialità, e sto seriamente pensando di rimanere a Roma. Comunque, un altro messaggio ci arriva da Antonietta e ci scrive: ciao Chiara, io per le vacanze aspetto settembre, quando la massa rientra e si torna a respirare, meno confusione, prezzi umani e la compagnia ideale per godersi il mare in santa pace, il meglio deve ancora venire, un saluto da Antonietta. Ciao Antonietta, devo dire che sono d'accordo con te anche su questo punto di vista. Partire a settembre è fantastico, io purtroppo non l'ho mai fatto perché con la scuola, l'università oppure il lavoro è complicato, però se ci si organizza, secondo me anche settembre è un buonissimo momento per andare in vacanza. Mi ricordo che io avevo un compagno di classe che si chiamava Flavio, oddio, si chiama, non penso che sia morto, quindi si chiama Flavio, e andava sempre a settembre, me lo ricordo perché ogni volta che si iniziava la scuola non c'era mai. Comunque, un altro messaggio ci arriva da Claudia e ci dice: ciao Chiara, in viaggio verso la nostra casa al mare con la truppa al seguito. I figli crescono, ma la tradizione delle vacanze insieme non si tocca. Buona radio a tutti da Claudia. Ciao Claudia, buone vacanze a te, buone vacanze. Un altro messaggio da Valeria: ciao Chiara, domani chiudo il computer e via, in vacanza con la famiglia e cambio location, ma la nostra musica viene con me. Buona radio, brava Valeria, bravissima. Infatti io ve lo ricordo sempre perché tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound potete portarci ovunque andrete, ovunque, ovunque. Apriamo un'altra parentesi per capire un po' anche i trend che vanno per la maggiore per quest'estate 2026, e il trend più alla moda tra tutti si chiama travel maxing, questa tendenza che consiste nel massimizzare il tempo a disposizione per viaggiare concentrando in poche ore le attività tipiche di un soggiorno leggermente più lungo, come prendere un volo, entrare in un museo o assaggiare i prodotti tipici. Ne parliamo tra pochissimo, sempre qui e solo su Rai Radio tutta italiana. Nel frattempo arriva D'Angelo D'Amico che ci fa ballare con la sua hit Dove si balla.

0: Bomba Dash, Alessandra Amoroso, Mambo Salentino qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:33. Noi stiamo continuando a ballare anche qui in studio, si respira un'atmosfera molto felice. Tra l'altro mi è arrivato anche il caffè stamattina, ragazzi, ma che trattamento abbiamo qui in radio. Dobbiamo ringraziare un mio collega, quindi grazie infinite. Mi ha portato anche tre tipi di zucchero di canna, zucchero normale e dolcificante, e io opto per il dolcificante perché così è una mia concezione di essere leggermente più light, ma vabbè, questa è la mia visione. Mi sento così meno in colpa. Allora, torniamo all'argomento centrale di oggi, l'argomento con cui abbiamo aperto la puntata di oggi, giovedì 30 luglio. Lo sto ricordando a tutti che è 30 di luglio, perché non mi faccio capace come questo mese sia praticamente volato. Da una parte mi fa piacere, dall'altra no, però che dobbiamo fare? Allora, abbiamo parlato anche prima di questo trend, dei trend che vanno per la maggiore per quest'estate 2026, e stavamo parlando di questa tendenza travel maxing, ossia massimizzare il tempo a disposizione per viaggiare, concentrando in poche ore le attività tipiche di un soggiorno, come appunto andare in aeroporto, prendere il volo, visitare i musei, visitare tutte insomma le cose che ci sono da vedere, e assaggiare anche i prodotti tipici, con l'unica eccezione di farlo in un arco di tempo estremamente limitato. Parliamo di o un fine settimana o una giornata, ed è sempre più spesso anche qualche ora, neanche flash penso. E tra le declinazioni più estreme di questo travel maxing, non a caso ci sono questi extreme day trips, cioè viaggi di andata e ritorno nell'arco di 24 ore, incentivati dalle offerte delle compagnie aeree low cost e selezionati anche per evitare il costo di una notte in albergo. Quindi si parte con il primo volo disponibile, possibilmente tipo alle 4 del mattino, perché così si ha più tempo nella destinazione dove si vuole arrivare, e si trascorre l'intera giornata in un'altra città, anche all'estero molto spesso. Io l'ho fatto con le mie amiche, siamo andate a maggio, abbiamo preso un aereo alle 4 di mattina, era sabato, e per andare a Barcellona siamo rientrate la notte, abbiamo fatto completamente after, quindi o si rientra la sera stessa o si rientra addirittura all'alba successiva. Uno studio effettuato su questo fenomeno degli extreme day trips evidenzia che un viaggio di andata e ritorno nell'arco di 24 ore è una tendenza che si sta portando avanti soprattutto dalle nuove generazioni, eccoci qua, dai millennial e dai Gen Z. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, così ci continuiamo a confrontare. 334 60 45 640, e soprattutto se magari l'avete mai fatto, avete mai provato questo viaggio così andata e ritorno molto molto veloce. Fatemi sapere, che sono curiosa, e poi leggiamo tutti i vostri messaggi. Però prima è arrivato il nostro vocale della ascoltatrice penso più affezionata di Rai Radio tutta italiana, si chiama Teresa, e adesso ce lo ascoltiamo subitissimo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Chiara.
0: Buongiorno.
1: La mia mattina è incominciata un po' con fatica, ho dormito male, così è, però ho voluto lo stesso andare al mare a fare il mio giro, i miei 10 chilometri, però quando sono tornata non ero tanto in forma. E allora ho pensato di preparare un qualcosa di buono per le mie colleghe, ex colleghe.
0: Giusto.
1: Ciao cara.
0: Ciao Teresa, allora mi spiace se tu magari stia un po' giù, però non ti preoccupare, perché attraverso le nostre good vibes, le nostre hit che mettiamo in rotazione e i nostri talk, secondo me il buon umore ti potrà tornare, però mi raccomando comunque riposati sempre. Andiamo un po' in musica perché arriva un duo pazzesco, Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera.

Che duo Tiziano Ferro con Lazza, Perdono, qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:47, noi continuiamo a parlare della notizia iniziale con la quale abbiamo aperto il primo talk, la puntata di oggi, giovedì 30 di luglio, e i vostri messaggi sono tantissimi. Stavamo parlando di quest'altra tendenza sempre dei viaggi, ovvero di concentrare tutto quello che normalmente si dovrebbe fare in un soggiorno mediamente lungo di magari 3-4 giorni, lo si fa in una giornata. Quindi si prende l'aereo magari la mattina all'alba, alle 4 di mattina o alle 5, si parte, si va in un'altra, anche in un altro paese, proprio all'estero, e si sta tutta la giornata e poi si rientra o la sera tardi o direttamente all'alba del giorno dopo. Io l'ho fatto una volta, l'ho fatto ed è stata una cosa molto molto carina, l'ho condiviso con le mie amiche, con il mio gruppo storico, e è una cosa che io vi consiglio anche quando siete un po' più grandi. Insomma, si può fare, non è una cosa impossibile, anche perché insomma qualche anno in più di me. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, così ci confrontiamo, e nel frattempo andiamo a leggere un po' dei vostri messaggi che ci sono arrivati. Allora, ci scrive Francesco: ciao Chiara, buongiorno, ogni mattina ti ascolto sempre perché la mia giornata comincia così, soltanto con te. Vabbè, grazie Francesco, grazie mille per questo messaggio carinissimo, continua ad ascoltarci, mi raccomando. Io poi ve lo ricordo sempre che tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, completamente gratuita, trovate tantissimi podcast interessanti. Tra l'altro proprio ieri abbiamo avuto i conduttori del podcast Dialogare Oggi, Filippo e Giulia, che tra l'altro è già disponibile, quindi insomma, se volete ascoltarlo è bellissimo. Parlano proprio di come costruire un dialogo vero, un dialogo sincero tra genitori e figli, tra insegnanti e alunni. Una cosa molto, ma molto importante, avere un bel dialogo, soprattutto con i propri genitori. Quindi, insomma, se volete, lì è disponibile. E poi trovate la nostra radio, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana, e ci potete portare in tutto il mondo. C'era un nostro ascoltatore qualche giorno fa che ci ha scritto

Giorno. Ciao Lara, benissimo. Allora, divertitevi, buone vacanze. Continuate ovviamente ad ascoltarci e a mandarci anche altri messaggi. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me. Io poi vi ricordo sempre che potete farlo anche attraverso i nostri account social. Siamo attivissimi anche lì, quindi insomma io vi leggo proprio live. E soprattutto dovete seguirci sui nostri account social, perché lì facciamo un sacco di spoiler, vi anticipiamo anche gli ospiti che verranno qui in trasmissione, e domani stiamo cucinando per voi un'intervista pazzesca, che infatti poi nel corso di questa giornata vi anticiperemo anche sui social. Andiamo avanti con le nostre notizie del giorno. Cambiamo completamente argomento parlando di sogni, perché è proprio attraverso i sogni che il nostro cervello sta cercando di dirci qualcosa. Ma cosa? Bene, tra pochissimo ne parleremo, quindi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze di Rai Radio tutta italiana. Nel frattempo ovviamente continua la buona musica, continuiamo a le nostre good vibes. Qui infatti arrivano i The Colors con Rolling Stones.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Questa domenica Olly qui su Rai Radio tutta italiana, e visto che è proprio l'ora facciamo una cosa, prima di tutto. Mattina tutta italiana estate, sono le ore 9 in punto e c'è sempre un disturbatore qui in studio, non si vuole palesare in diretta, quindi niente, lo lasciamo così. Non dire nulla. Bene, ci eravamo anche lasciati prima con la notizia relativa ai sogni, e devo dire che nei messaggi vi state già scatenando, ma prima di leggerli vediamo un po' di capirci meglio cosa sta cercando di dirci il nostro cervello quando facciamo determinati sogni. Beh, dovete sapere che innanzitutto il cervello durante la fase REM non riposa, bensì riattiva i ricordi della giornata, li rielabora e abbassa la loro carica emotiva. In modo, io comunque non riesco a fare la radio ogni volta, te lo giuro.
1: Potreste tutti quanti ascoltare Spiritual Hub, che è un podcast fatto dalla direzione Radio Digitale e Podcast, oggi primo in classifica, scaricato tantissime volte, che vi racconta sotto un altro aspetto il mondo dei sogni.
0: Io me lo sto ascoltando. Brava. Ho finito di ascoltarmi Dialogare Oggi, un altro podcast, e proprio ieri abbiamo avuto i conduttori Filippo e Giulia proprio qui in studio, ed è molto carino, molto
1: Brava.
0: Molto
1: sono
0: bello.
1: Sono molto bravi, sì, li abbiamo sentiti, abbiamo anche avuto dei positivi ritorni. Quindi potete ascoltare Dialogare Oggi e
0: Spiritual Hub.
1: Spiritual Hub.
0: Quello è il tuo preferito?
1: Elisabetta Lupano.
0: Lupano. Che tra l'altro
1: prodotto con le nostre colleghe interne, Federica Mura.
0: Giusto.
1: Ok, sono tutti bravissimi, quindi è un prodotto veramente eccezionale.
0: È vero, è vero.
1: Il bello dei podcast è che i dati che noi diciamo sono dati incomputabili, in quanto sono dati scaricati dai telefonini. Se io mi collego ho un codice, questo codice dà un numero, e quindi è ovviamente vero quando diciamo che è più scaricato in questo momento.
0: Ah, certo, ma io ci credo.
1: Più ascoltato, più streamato, potremmo dire altri mille tempi.
0: Io ci credo. Tu l'hai ascoltato tutto? Sei arrivato all'ultimo?
1: Sono sotto l'ultima puntata, pensa.
0: Sì? Ti è piaciuto?
1: Sì, c'è un tizio che parla, che fa delle domande, che è veramente, veramente bravo.
0: Sì?
1: C'ha una voce non bellissima, devo dire, è un po' strana, però è veramente bravo. Poi fa delle domande fatte bene, veramente.
0: Ah, mi ha messo curiosità, adesso devo andare, devo ascoltarlo tutto fino alla fine.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, bene, bene. Ma è proprio il tuo podcast preferito, quindi questo lo possiamo definire così?
1: Sono tutti i miei podcast, sono tutti i miei preferiti.
0: Va bene, va bene. Ok, torniamo un po' in musica, perché la regina della nostra radio rimane sempre la musica. Dito nella piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale.

relazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra Lamborghini, bambina, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:14 e continuiamo a parlare dell'altro argomento, dell'altra parentesi che abbiamo aperto in precedenza, ossia quella dei sogni, perché appunto il nostro cervello durante la fase REM appunto non riposerebbe, bensì riattiva i ricordi della giornata, li va a rielaborare e abbassa la loro carica emotiva. I sogni infatti sembrano far parte di questo processo, un modo per trasformare quello che stiamo vivendo in un qualcosa di molto più gestibile. Non significa che ogni sogno nasconde per forza un messaggio che poi dobbiamo decifrare, ma alcune volte certi temi tornano perché il cervello continua a lavorare su certe emozioni finché non le elabora davvero. Ma quali sono questi sogni più diffusi che diciamo più persone lo vanno a fare? Al primo posto, secondo uno studio, è il sognare di cadere nel vuoto. Di solito compare nei momenti in cui ti senti sopraffatto, senza supporto o con la paura di sbagliare qualcosa di importante. Mentre il secondo sogno più diffuso è quello di presentarsi impreparati all'esame. Spesso non riguarda gli esami e si presenta anche anni dopo che abbiamo finito gli studi, e può indicare la paura di non sentirsi, di non essere all'altezza, di deludere qualcuno o di essere scoperta, tra virgolette, in un momento in cui magari ci sentiamo sotto pressione. Questo sogno in particolare io l'ho fatto spesso, non ho ancora finito gli studi perché sono ancora all'università, però dopo che ho fatto la maturità nell'estate mi sono risognata molte volte l'esame orale, soprattutto avendosi paura magari di non essere preparata, o magari la cosa che mi sono sognata più spesso era di non saper scrivere il tema, quello scritto di italiano, di non sapere proprio che cosa dire e di consegnarlo in bianco. Quello è stato veramente un sogno molto brutto. Poi passiamo al terzo, il terzo più ricorrente, quindi più persone sognerebbero, e il terzo sogno è quello di apparire nudi in pubblico. Di solito arriva questo sogno nei periodi in cui non ci sentiamo o ci sentiamo particolarmente vulnerabili. Porta con sé infatti vergogna, paura del giudizio e la sensazione che gli altri possono vedere oltre l'immagine che cerchiamo di mantenere. Il quarto sogno invece è quello di essere paralizzati, riportato da circa, pensate, il 26% delle persone. È uno dei sogni più comuni in assoluto, può sovrapporsi alla paralisi del sonno vera e propria, quando il corpo resta bloccato mentre la mente invece è già sveglia. Fatemi sapere se magari tra queste tipologie di sogni ce n'è uno in particolare che avete fatto o che magari li fate spesso. Per esempio io appunto sogno tantissimo di essere impreparata all'esame. Mamma mia, che brutti sogni. Scrivetemi un po' a 334 60 45 640 così ne continuiamo a parlare in diretta. Nel frattempo ovviamente la buona musica resta la regina della nostra radio, di Rai Radio Tutta Italiana, e sta per arrivare qui ai nostri microfoni una vera e propria hit.

Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti, mille qui su Rai Radio tutta italiana e con la loro hit che ci riportano nell'estate del 2021, ma nonostante insomma questa canzone quindi abbia un po' di anni, ce la riascoltiamo con molto piacere ogni estate successiva. Sono le 9:27 e abbiamo cominciato la seconda notizia, ecco, abbiamo aperto la puntata di giovedì 30 di luglio, innanzitutto partendo dai viaggi, dalle tendenze, quelle più alla moda per quest'estate 2026, e poi siamo arrivati a parlare dei sogni, visto che magari per chi si fosse collegato in questo momento, ci sono diversi sogni che sono più ricorrenti e sono un modo molto spesso per il nostro cervello di rielaborare determinati momenti che magari sono successi nel corso delle giornate, per abbassare la carica emotiva che magari abbiamo accumulato. E ci avete scritto tanti messaggi, quindi direi di leggerne subito qualcuno. Cominciamo da Marta che ci scrive: ciao Chiara, ti ascolto ogni mattina e per la notizia di prima dei sogni è vero, ho sognato tante volte di essere impreparata per gli esami, sia quando ero all'università che anche adesso che insomma è finita da un po'. Ogni tanto questo sogno ricompare, ritorna sempre. Un saluto. Ciao Marta, allora è verissimo, perché come dicevo anch'io prima, sì, sono ancora all'università, però mi è capitato di fare questo sogno in momenti di pausa, no? Quando magari non c'erano più esami da dare, le sessioni finivano e ci sono quei momenti dove le lezioni ricominciano, quindi c'è più spiegazione eccetera eccetera, e proprio in quel momento che facevo più volte questo sogno di essere impreparata agli esami, ma anche al liceo mi succedeva. Lo so, è un po' bruttino. Comunque andiamo avanti, perché un'altra nostra ascoltatrice, si chiama Francesca, ci ha scritto: ciao Chiara, sì è vero, ho fatto molte volte il sogno di cadere nel vuoto e anche quell'altro nel sognare di essere paralizzata, entrambi molto brutti, poi mi sono svegliata, però emotivamente sono abbastanza impegnativi. Un saluto. Ciao Francesca, un saluto anche a te, grazie per il tuo messaggio. Immagino insomma ogni volta che si fanno questi sogni sono anche a livello emotivo impegnativi, quindi immagino che siano un po' brutti. Comunque continuate a scrivermi: 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me, e poi tra l'altro se volete potete anche utilizzare i nostri account social, siamo attivissimi anche lì e quindi vi leggo subitissimo anche sui nostri social. Se volete magari scriverci in DM, direct, insomma vi leggo subito. E inoltre io vi ricordo sempre di seguirci sui nostri account social, perché lì vi condividiamo un'altra parte della nostra radio, la nostra quotidianità che viviamo qui in radio, dei backstage divertenti, e poi insomma potete anche scoprire contenuti inediti e chi verrà nei prossimi giorni in trasmissione come ospite in studio qui da noi. E tra l'altro, questo è uno spoiler che vi faccio in anteprima solo a voi che ci ascoltate in diretta, domani mattina ci sarà un ospite. Non posso dirvi ancora magari chi, però posso dirvi che è un cantante, è un cantautore, anzi, per essere ancora più precisi. Bene, basta spoiler, se no veramente qui mi licenziano. Comunque, visti anche i 47 gradi che ci sono all'ombra, il caldo che è sempre più soffocante, per combattere queste temperature proprio torride e rimarrà sempre un ottimo rimedio il gelato. Ma vi siete mai chiesti perché ci viene mal di testa quando mangiamo il gelato molto velocemente? Bene, chi indovina prima nei commenti, nei messaggi, vincerà un gelato offerto da me. Nel frattempo andiamo un po' a musica, perché qui arriva Lucio Dalla con Ballando Ballando.

I Maschi qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:43. Andiamo avanti con gli argomenti di questa mattinata di giovedì 30 di luglio, quindi abbiamo quasi finito questo mese, l'abbiamo quasi chiuso. Tra qualche giorno sarà finalmente agosto e da quanto ho capito dai vostri messaggi partirete tutti e questo mi fa molto piacere. Io devo solo capire con chi, dove e quando, e partirò anch'io. Comunque le ferie quest'anno ce le possiamo prendere un po' più lunghe. Andiamo a leggere un po' di vostri messaggi, perché ci eravamo lasciati in precedenza con la notizia di questi sogni. Il cervello si prende le ore del nostro sonno, ma non riposa realmente, bensì rielabora tutte le cose che sono successe nel corso delle nostre giornate, abbassando la carica emotiva di alcuni, magari di alcune situazioni, di alcuni momenti che abbiamo vissuto con forte emotività. E ci avete scritto tanti messaggi, ne leggiamo subito qualcuno. Allora, ciao Chiara, ti ascolto rigorosamente dalla scrivania dell'ufficio mentre tutti partono. C'è qualcun altro che rimane come me a Roma? Un abbraccio a chi resta. Ciao da Fabrizio. Ciao Fabrizio, guarda, penso che poi io alla fine rimarrò a Roma, ti faccio compagnia io, se non ti dispiace ci sono io. Comunque, un altro messaggio che ci arriva da una nostra ascoltatrice, ci scrive: ciao Chiara, ho sempre pensato che i sogni siano l'unico posto dove siamo davvero liberi di essere chiunque, che sia un sogno nel cassetto o quello che facciamo a occhi chiusi la notte, l'importante è non smettere mai di sognare. Un abbraccio da Sonia. Sonia, ma che bel messaggio hai scritto, ma grazie, bellissimo. Questo è, lo possiamo assimilare come il consiglio della giornata, come il nostro mantra della giornata di oggi. Un altro messaggio che ci arriva da Renato, un nostro ascoltatore molto affezionato, ci scrive: Chiara, il mio sogno più grande oggi è finire il lavoro e tuffarmi nel letto. Vale lo stesso, Renato? Ciao Renato, sì, vale lo stesso, assolutamente, perché anch'io, siamo giovedì ragazzi, ma oggi è stato faticoso sia svegliarsi che venire fino a qui, che trovare parcheggio. Oggi non c'era parcheggio, oggi è il 30 di luglio ma non c'era parcheggio qui in Prati, assurdo. Comunque, ultimo messaggio che leggiamo per il momento, ci scrive Simona, un'altra ascoltatrice molto affezionata di Rai Radio Tutta Italiana, e ci scrive: ciao Chiara, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che per realizzare un sogno bisogna prima crederci, un grandissimo abbraccio. Hai fatto bene, è vero Simona, hai ragione, dobbiamo ricordarcelo sempre, prima bisogna credere in noi stessi, dobbiamo avere un'alta autostima di noi stessi. Ci scrive un altro ascoltatore, Davide, un altro ascoltatore molto affezionato, che io rido perché io so qualcosa in più con Davide, vabbè, lasciamo stare, vai, sotto tortura gli dico: ci mandi un messaggio in radio così lo leggiamo in diretta. Ecco, l'ho detto. Comunque, Davide ci scrive in merito alla domanda che vi ho fatto prima, perché poi tra poco parleremo anche di uno strano meccanismo che mette in atto il nostro corpo quando mangiamo il gelato in maniera molto frettolosa, no? Succede sempre che sentiamo un forte dolore alla fronte, poi capirete perché andiamo a spiegare anche il meccanismo scientifico del perché appunto succeda questa, avvenga questa sensazione. E Davide ci scrive: è una reazione nervosa che dipende dal restringimento dei vasi sanguigni dovuto al freddo del gelato o qualcosa del genere. Ma l'avete spiegato? Ah, me l'aveva spiegato un amico che studia medicina. Ho vinto? Sì, hai vinto, perché più o meno ci hai azzeccato, più o meno, però comunque vale lo stesso. Quindi per chi avesse vinto, io ho detto che avrei offerto un gelato, quindi Davide ti devo un gelato, è ufficiale. Tra poco racconteremo anche questo meccanismo strano del nostro cervello quando mangiamo un gelato molto molto freddo e velocemente. Nel frattempo una grande hit qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Rappresentante di lista a mare qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:56 e io in questa canzone, con questa hit, conosco soltanto un modo per ascoltare questa canzone, urlarla insieme a lei, insieme alla rappresentante di lista, perché ragazzi questa canzone veramente mette, cioè proprio ti dà una carica, ti dà un'energia, non so spiegarlo, me la sono ascoltata, ho urlato in tutto lo studio, penso che tuttavia Siago mi ha sentito urlare e cantarla, poi tra l'altro non sono neanche così intonata, quindi spero di non aver dato fastidio a nessuno. Comunque chiudiamo con l'ultima notizia relativa al gelato, perché ovviamente è l'unico rimedio che personalmente io amo per combattere questo caldo feroce sempre più soffocante di quest'estate, e penso che un po' tutti, no, gli è capitato di mangiare un gelato in maniera un po' frettolosa e sentire una fitta improvvisa e intensa alla fronte. Bene, quel dolore ha proprio un nome scientifico, ossia brain freeze, cioè il cervello congelato. Si verifica quando qualcosa di molto freddo entra in contatto con il palato caldo. Il brusco abbassamento della temperatura fa restringere rapidamente i vasi sanguigni presenti nella zona, i quali subito dopo si dilatano altrettanto velocemente per ripristinare il normale flusso di sangue. Questo cambiamento improvviso attiva i recettori del dolore collegati al nervo, uno dei principali nervi appunto del volto, e il cervello quindi va a interpretare quindi questo segnale come un segnale che proviene dalla fronte o dalla testa, anche se invece l'origine, pensate, è nella bocca. Ecco perché sembra che il dolore appunto non arrivi proprio dal cervello, quando in realtà è una sorta di inganno che mette in atto il nostro sistema nervoso. Ma la curiosità più sorprendente è che le persone che soffrono di emicrania tendono a sperimentare il brain freeze molto più spesso e in modo anche più intenso. Inoltre alcune ricerche suggeriscono che questa sensibilità potrebbe essere in parte ereditaria. Eccoci qua presenti, quindi io sono una di quelle. Un messaggio che ci manda il nostro ascoltatore Davide, che ha vinto il gelato, perché io avevo detto che il primo che avrebbe indovinato che cosa succede quando appunto si mangia questo gelato in maniera di fretta, io avrei offerto il gelato, giustamente. Quindi Davide mi dice: guarda, io mi prendo un cioccolato fondente con il mirtillo, giusta combinazione. Come arrivano anche come cose, loro sono un duo pazzesco, Malavita.

0: tu sorrisi ma nascondi dolore.
1: Ma la vita come cose qui su Rai Radio tutta italiana, ed avendo raggiunto insomma la fine delle nostre 2 ore e mezza, ecco, infatti è partita anche la sigla, proprio segnale che interpretiamo come proprio la fine del tempo che abbiamo. Oddio, aspettate, scusate che le cuffie non hanno funzionato per un momento. Eccoci qua, eccoci tornati. Ragazzi, grazie infinite per tutti i vostri messaggi, grazie per seguirci sempre. Io vi ricordo che il nostro è un appuntamento quotidiano e vi aspetto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 fino alle ore 10. Domani, tra l'altro, super sorpresa, perché avremo qui un ospite in studio. Non vi posso ancora anticipare chi, però sui social tra poco ve lo spoileremo, ve lo faremo vedere, ve lo annunceremo. Quindi mi raccomando, continuate anche a seguirci sui nostri account social. Grazie ancora ragazzi, io vi do appuntamento quindi a domani, mi raccomando puntualissimi, 7:30. Buona giornata, ciao a tutti, buon giovedì!

nuotare, sciare.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Okay.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati su Rai Radio tutta italiana con la super classifica, in questo caso non show, ma insomma poco ci manca di Rai Radio tutta italiana, ovvero con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e in questo caso anche da dalla nostra radio. Allora, noi partiamo sempre dai dischi caldi ed anche con una considerazione molto forte, perché i dischi caldi prevedono dalla 20ª posizione all'11ª posizione, ma diamo sempre un'occhiata anche dalla 25ª in su, perché effettivamente vediamo quelle canzoni che insomma girano molto nella classifica anche con grandissimi sbatti. Ad esempio, partiamo proprio dalla 25ª posizione, crolla la canzone di J-Ax e IPAO, perché anche no, che considerate solo 3 settimane fa era la prima posizione di tutta la classifica, non di dei dischi caldi, proprio della top 10, e quindi nel giro di 3-4 settimane è scesa il 25ª posizione, comunque ancora in altissima rotazione anche come video, è sicuramente una delle canzoni che rappresenta quest'estate. Stabile in 24ª posizione l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, 23ª posizione scende invece America Inc, la cover che Gianna Nannini ha prodotto con Marrakesh, ma per un album che in realtà poi uscirà a settembre. 22ª posizione il nuovo singolo di Blanco, pubblicato il 10 luglio, in realtà scende già tantissimo, è Los Angeles. 21ª posizione La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Miss Killa, anche questa è una canzone ovviamente molto godata dell'estate, ma nelle ultime settimane insomma gira intorno alla 20ª posizione, però considerate che è stata pubblicata il 27 marzo, quindi tante settimane fa. E allora arriviamo alla prima posizione che ascoltiamo in questa classifica dei dischi caldi, ovvero Dito nella piaga con Businessman.

Allora, in salita in questa classifica dei dischi caldi dell'ultima settimana di luglio, quindi siamo ben oltre il giro di boa, tra un mesetto tireremo insomma le somme per eleggere la canzone proprio regina dell'estate 2026, 19ª posizione Baby K con Tuca Macarena.

risale, rientra nei dischi caldi questa settimana in 18ª posizione Madame con Mama non mama, sicuramente non una canzone prettamente estiva, ma una insomma delle canzoni sempre più estrosi, forse da capire anche un po' di più, quella di Madame, e quindi noi la riascoltiamo. 18ª posizione dei dischi caldi nella classifica Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Mama non mama.

che se in discesa è ancora nelle prime 20 posizioni delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, una canzone pubblicata, insomma, non recentemente, il 1° maggio, Maledetto me, e lui è Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece è sto, direi in questo caso, per Gabri Ponte con Jovanotti e questa canzone è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Quindicesima posizione, sale invece il trio veramente creato proprio per l'estate, per il titolo, per il tipo di incontro, copertina, video, insomma un po' tutto creato veramente ad hoc, una canzone pubblicata il 3 luglio e quindi quindicesima posizione in salita troviamo La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

sicuramente il suo anno e tanto, tanto ancora ci aspettiamo da Saif, una canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste, resiste bene anche se è in discesa, in 14ª posizione. Buona domenica.

0: buona domenica.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Tredicesima posizione invece abbiamo una new entry, devo dire che questo artista non ha assolutamente pensato a una canzone per l'estate, quindi non si parla di tormentoni ma si parla proprio del messaggio che in qualche modo voleva lanciare con questa canzone Achille Lauro, e quindi entra in tredicesima posizione, una posizione abbastanza buona anche se lui è abituato ad altro, ma questo gli fa onore perché evidentemente era un'esigenza artistica più che numerica, e ovviamente i numeri non gli mancano in tutti i sensi, e quindi ottima tredicesima posizione come new entry per Achille Lauro con La città degli angeli.

e in vetta alla classifica dei dischi caldi. In realtà abbiamo proprio una situazione stazionaria rispetto alla scorsa settimana. Allora, iniziamo dalla 12ª posizione, c'è sempre Irama con Cabano, una canzone pubblicata il 15 maggio, e quindi si attestano proprio un po' a metà della classifica, delle classifiche che si va delineando proprio per questa estate 2026.

ci siamo, questa è la vetta di questa settimana per la classifica dei dischi caldi, in undicesima posizione, sta finendo il tour europeo ma arriverà in Italia per iniziare invece il Summer Tour, che poi sfocerà nelle due appuntamenti di Circo Massimo. Parlo di Jovanotti con Alfa e la canzone è Buon Vento, con la quale chiudiamo questa classifica dei dischi non caldi, anzi caldissimi tra qualche giorno. Rinfrescatevi in queste ore perché poi ci sarà la quarta ondata di caldo e noi insomma cercheremo un po' di buon vento insieme a Jovanotti e Alfa, ovviamente tra pochissimo, sempre appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana, invece per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e non poteva mancare ovviamente Rai Radio Tutta Italiana. Un bacio da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La mattina italiana.
2: Oh, yeah. Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
5: Eccoci qui, quindi siamo tornati alla classifica della Top Week di questa settimana, ultima settimana di luglio, a cavallo tra luglio ed agosto, e quindi ben oltre il giro di boa, molto importante perché stiamo delineando quella che è la musica dell'estate 2026. Partiamo dalla decima posizione, abbiamo Anna Pepe con un brano pubblicato a metà giugno, il 19 giugno, White Girl Wasted, ma vedrete che ci saranno grandi sorprese anche per questa Top 10.

una posizione in leggera discesa, una accoppiata che è piaciuta moltissimo, anche perché hanno osato, e questo sta veramente rappresentando un motivo di pregio in quest'estate. Cioè ci sono delle prove fatte tra artisti, delle accoppiate che stanno andando molto bene, e questa è una di quelle. Ovviamente c'è Emma con Fabri Fibra con Antidroga in nona posizione.

ottava posizione invece per Francesco Gabbani, una copertina molto colorata, molto anni 70, molto sax, molto anche celentano, insomma una canzone sì che rappresenta un po' l'estate, ma in realtà come sempre c'è dell'ironia, si parla anche di attualità, insomma Gabbani veramente riesce a mischiare anche suoni molto pop, molto allegri, con temi sempre molto importanti, quindi onore a lui che torna a crescere questa settimana e quindi sale in ottava posizione Summer Funk con Francesco Gabbani.

stabile invece settima posizione, si gode insomma questo successo Gaia con una canzone che la rappresenta moltissimo, quindi è tornata ad interpretare veramente suoni che sono decisamente nelle sue corde. E quindi in settima posizione abbiamo una canzone ormai pubblicata diverso tempo fa per il 1° maggio, Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione invece una nostra carissima amica, almeno a livello musicale e di esperienza, insomma ne abbiamo fatte veramente tantissime insieme ed è stata anche un'esperienza in questo caso purtroppo brutta quella che l'ha coinvolta questa settimana durante un live, è caduta da un palco e quindi ne avrà per una quarantina di giorni, ormai ne sono passati, è passato già qualche giorno, quindi tornerà in tour a metà agosto, Noemi, le facciamo veramente, le mandiamo un abbraccio caldissimo e insomma pieno di nostro affetto, amore ed energia, ma insomma Noemi vive da sempre sul palco ed è vero che si spinge molto, io me la ricordo anche a Teatro Petruzzelli di Bari proprio sul proscenio proprio per avere questo contatto con il pubblico, in questo caso purtroppo è andata male ma sta andando benissimo nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio ma anche insomma molto apprezzata dal pubblico. Tu cosa fai questa sera? Stare con

quinta posizione, in leggera discesa invece abbiamo un artista che praticamente dal Festival di Sanremo ha sempre bazzicato la top 10, soprattutto anche nelle prime posizioni della top 10, prima con Ossessione, adesso invece è quinto in classifica con Flamenco Paranoia, il nostro Samurai J.

quarta posizione invece, nella zona quasi calda appunto della classifica delle top ten, vi ho sempre detto che è la canzone che più mi ha colpito quest'estate, che adoro perché non è una canzone, non è un tormentone estivo, non è una canzone creata ad hoc, anche con tutti i pregi che hanno le canzoni create ad hoc, io le amo moltissimo le canzoni estive, ma questa è una canzone d'amore da amare, direi io, perché ci sono due voci importanti come quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché c'è anche un significato, un'amicizia, un rapporto molto stretto che è venuto fuori anche questa settimana quando Marco Mengoni ha raggiunto Angelina Mango sul palco durante il suo tour. Insomma, si sono molto emozionati, si sono abbracciati e devo dire che in questo abbraccio è stato condiviso idealmente da moltissimi di noi, e quindi per me è sempre una gioia farvi ascoltare Canto d'amore, poi quando è in salita e arriva fino alla quarta posizione ancora di più Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E andiamo quindi sul podio di questa top week con Maria Cristina Zoppa su Rai Radio Tutta Italiana, terza posizione in salita e insomma conquista tante posizioni, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione, sono leggermente in discesa, ma devo dire che da inizio stagione hanno sempre occupato il podio della top 10, quindi non si smentiscono mai. Io li conosco da tanti anni e hanno un'energia e una simpatia che è travolgente, insomma, ad incontrarli anche sul palco, e questo traspare, questa sincerità traspare, il pubblico insomma non li molla quando pubblicano una canzone del genere. Quindi Sorry, Scusa, Lo sento è in seconda posizione anche questa settimana con I Pinguini Tattici Nucleari.

siamo alla prima posizione della top 10 di questa settimana. Vi dicevo che insomma con questa classifica di fine luglio, primi di agosto, si va delineando un po' quella che è la classifica poi finale, la canzone poi anche regina di quest'estate. Al di là della canzone, se c'è un'artista regina di quest'estate, è stata in questo caso incoronata con un po' d'anticipo dal Messaggero dal mio amico Mattia Marzi, è sicuramente Serena Brancale, perché dopo il successo dell'anno scorso ha fatto un Sanremo molto coraggioso, ha pubblicato un album anche non sulla scia del successo dell'anno scorso, ma che voleva da tempo, che si chiama Sacro, e si è spinta poi quest'estate in progetti che raccontano un po' i suoni del Mediterraneo, ma che ci fanno anche molto divertire come al mio paese, e come questo, come Partenope insieme a Merkel Cremont e The Colors, che conquista finalmente la vetta della classifica delle top 10. E quindi per il momento diciamo che a un mese dalla fine più o meno di quest'estate, quando poi ci saranno tutti i premi legati alle canzoni estive, si candida ad essere la regina dell'estate Serena Brancale, poi tutto può ancora succedere, e poi vedremo se questa canzone sarà la canzone regina, ma insomma lei questo titolo già ce l'ha in pectore. Quindi chiudiamo questa top 10 di questa settimana della Top Week con Partenope, Merkel Cremont, Serena Brancale e The Colors. Un bacio da Maria Cristina Zoppa, godetevi queste ultime ore di freschetto, non so se è arrivato il fresco da voi qui insomma più o meno, perché poi la prossima settimana ci sarà una classifica non calda, caldissima, e noi forse, con aria condizionata permettendo, saremo qui a raccontarvela. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

con i tetti a scaglie grigie, si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che

sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.

casa con le rughe ed i pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

sei. È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Eccoci qui, Summer Compilation. Con l'estate arriva il caldo, il sole, si ripete lo stesso scenario con quella canzone che ti entra in testa e non esce più, quei motivetti che non puoi fare a meno di canticchiare anche se non conosci bene le parole o che sono completamente distanti dai tuoi gusti musicali. Ovviamente parliamo del tormentone estivo che riesce a farti cantare, ballare, scatenare da giugno a settembre, quella canzone che ascolteremo fino alla nausea sperando poi di non sentirla più. Negli anni si sono susseguiti pezzi che sono diventati colonne sonore della stagione più amata, da Abbronzatissima Guarda come dondolo, Vamos alla playa dei Righeira, Tre parole di Valerio Rossi, Estate di Negramare, fino ad Andiamo a comandare di Rovazzi. Su Rai Radio Tutta Italiana ogni giorno alle 10 e alle 16 li riascolteremo tutti. Buone vacanze, tutte italiane.

Un'estate tutta italiana. I successi della vostra estate. Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la super classifica, in questo caso non show, ma insomma poco ci manca di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e in questo caso anche da dalla nostra radio. Allora, noi partiamo sempre dai dischi caldi ed anche con una considerazione molto forte, perché i dischi caldi prevedono dalla 20ª posizione all'11ª posizione, ma diamo sempre un'occhiata anche dalla 25ª in su, perché effettivamente vediamo quelle canzoni che insomma girano molto nella classifica anche con grandissimi sbalzi. Ad esempio, partiamo proprio dalla 25ª posizione, crolla la canzone di J-Ax e IPAO Perché Anche No, che considerate solo 3 settimane fa era la prima posizione di tutta la classifica, non di dei dischi caldi, proprio della top 10, e quindi nel giro di 3-4 settimane è scesa il 25ª posizione, comunque ancora in altissima rotazione anche come video, è sicuramente una delle canzoni che rappresenta quest'estate. Stabile in 24ª posizione l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, 23ª posizione scende invece America Inc, la cover che Gianna Nannini ha prodotto con Marrakesh, ma per un album che in realtà poi uscirà a settembre. 22ª posizione il nuovo singolo di Blanco, pubblicato il 10 luglio, in realtà scende già tantissimo, è Los Angeles. 21ª posizione La Testa Gira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, anche questa è una canzone ovviamente molto quotata dell'estate, ma nelle ultime settimane insomma gira intorno alla 20ª posizione, però considerate che è stata pubblicata il 27 marzo, quindi tante settimane fa. E allora arriviamo alla prima posizione che ascoltiamo in questa classifica dei dischi caldi, ovvero Dito nella Piaga con Businessman.

Allora, in salita in questa classifica dei dischi caldi dell'ultima settimana di luglio, quindi siamo ben oltre il giro di boa, tra un mesetto tireremo insomma le somme per eleggere la canzone proprio regina dell'estate 2026, 19ª posizione Baby K con Tuca Macarena.

risale, rientra nei dischi caldi questa settimana in 18ª posizione Madame con Mama non mama, sicuramente non una canzone prettamente estiva, ma una insomma delle canzoni sempre più estrosi, forse da capire anche un po' di più, quella di Madame. Quindi noi la riascoltiamo, 18ª posizione dei dischi caldi nella classifica Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Mama non mama.

anche se in discesa è ancora nelle prime 20 posizioni delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, una canzone pubblicata, insomma, non recentemente, il 1° maggio, Maledetto me, e lui è Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece e sto, direi in questo caso, per Gabri Ponte con Jovanotti e questa canzone è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldava

Quindicesima posizione, sale invece il trio veramente creato proprio per l'estate, per il titolo, per il tipo di incontro, copertina, video, insomma un po' tutto creato veramente ad hoc, una canzone pubblicata il 3 luglio e quindi quindicesima posizione in salita troviamo La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

sicuramente il suo anno e tanto, tanto ancora ci aspettiamo da Saif, una canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste, resiste bene anche se è in discesa, in 14ª posizione. Buona domenica.

0: domenica.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In tredicesima posizione invece abbiamo una new entry, devo dire che questo artista non ha assolutamente pensato a una canzone per l'estate, quindi non si parla di tormentoni ma si parla proprio del messaggio che in qualche modo voleva lanciare con questa canzone Achille Lauro, e quindi entra in tredicesima posizione, una posizione abbastanza buona anche se lui è abituato ad altro, ma questo gli fa onore perché evidentemente era un'esigenza artistica più che numerica, e ovviamente i numeri non gli mancano in tutti i sensi, e quindi ottima tredicesima posizione come new entry per Achille Lauro con La città degli angeli.

e in vetta alla classifica dei dischi caldi. In realtà abbiamo proprio una situazione stazionaria rispetto alla scorsa settimana. Allora, iniziamo dalla 12ª posizione, c'è sempre Irama con Cabano, una canzone pubblicata il 15 maggio, e quindi si attestano proprio un po' a metà della classifica, delle classifiche che si va delineando proprio per questa estate 2020.

ci siamo, questa è la vetta di questa settimana per la classifica dei dischi caldi. In undicesima posizione sta finendo il tour europeo, ma arriverà in Italia per iniziare invece il Summer Tour, che poi sfocerà nelle due appuntamenti di Circo Massimo. Parlo di Jovanotti con Alfa e la canzone è Buon Vento, con la quale chiudiamo questa classifica dei dischi non caldi, anzi caldissimi tra qualche giorno. Rinfrescatevi in queste ore, perché poi ci sarà la quarta ondata di caldo e noi insomma cercheremo un po' di buon vento insieme a Jovanotti e Alfa. Ovviamente tra pochissimo, sempre appuntamento qui su Rai Radio Sud Italiana, invece per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e non poteva mancare ovviamente Rai Radio Tutta Italiana. Un bacio da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ed eccoci qui, quindi siamo tornati alla classifica della Top Week di questa settimana, ultima settimana di luglio, a cavallo tra luglio ed agosto, e quindi ben oltre il giro di boa, molto importante perché stiamo delineando quella che è la musica dell'estate 2026. Partiamo dalla decima posizione, abbiamo Anna Pepe con un brano pubblicato a metà giugno, il 19 giugno, White Girl Wasted, ma vedrete che ci saranno grandi sorprese anche per questa Top 10.

a una posizione in leggera discesa, una coppiata che è piaciuta moltissimo, anche perché hanno osato, e questo sta veramente rappresentando un motivo di pregio in quest'estate. Cioè ci sono delle prove fatte tra artisti, delle accoppiate che stanno andando molto bene, questa è una di quelle. Ovviamente c'è Emma con Fabri Fibra con Antidroga in nona posizione.

nona posizione invece per Francesco Gabbani, una copertina molto colorata, molto anni 70, molto sax, molto anche celentano, insomma una canzone sì che rappresenta un po' l'estate, ma in realtà come sempre c'è dell'ironia, si parla anche di attualità, insomma Gabbani veramente riesce a mischiare anche suoni molto pop, molto allegri, con temi sempre molto importanti, quindi onore a lui che torna a crescere questa settimana e quindi sale in 8ª posizione Summer Funk con Francesco Gabbani.

stabile invece settima posizione, si gode insomma questo successo Gaia con una canzone che la rappresenta moltissimo, quindi è tornata ad interpretare veramente suoni che sono decisamente nelle sue corde. E quindi in settima posizione abbiamo una canzone ormai pubblicata diverso tempo fa per il 1° maggio.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione invece una nostra carissima amica, almeno a livello musicale e di esperienza, insomma ne abbiamo fatte veramente tantissime insieme ed è stata anche un'esperienza in questo caso purtroppo brutta quella che l'ha coinvolta questa settimana durante un live, è caduta da un palco e quindi ne avrà per una quarantina di giorni, ormai ne sono passati, è passato già qualche giorno, quindi tornerà in tour a metà agosto, Noemi, le facciamo veramente, le mandiamo un abbraccio caldissimo e insomma pieno di nostro affetto, amore ed energia, ma insomma Noemi vive da sempre sul palco ed è vero che si spinge molto, io me la ricordo anche a Teatro Petruzzelli di Bari proprio sul proscenio proprio per avere questo contatto con il pubblico, in questo caso purtroppo è andata male ma sta andando benissimo nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio ma anche insomma molto apprezzata dal pubblico. Tu cosa fai questa sera?

quinta posizione, in leggera discesa, invece abbiamo un artista che praticamente dal Festival di Sanremo ha sempre bazzicato la top 10, soprattutto anche nelle prime posizioni della top 10, prima con Ossessione, adesso invece è quinto in classifica con Flamenco Paranoia, il nostro Samurai J.

posizione invece nella zona quasi calda appunto della classifica delle top 10. Vi ho sempre detto che è la canzone che più mi ha colpito quest'estate, che adoro perché non è una canzone, non è un tormentone estivo, non è una canzone creata ad hoc, anche con tutti i pregi che hanno le canzoni create ad hoc. Io le amo moltissimo le canzoni estive, ma questa è una canzone d'amore da amare, direi io, perché ci sono due voci importanti come quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché c'è anche un significato, un'amicizia, un rapporto molto stretto che è venuto fuori anche questa settimana quando Marco Mengoni ha raggiunto Angelina Mango sul palco durante il suo tour. Insomma, si sono molto emozionati, si sono abbracciati e devo dire che in questo abbraccio è stato condiviso idealmente da moltissimi di noi, quindi per me è sempre una gioia farvi ascoltare Canto d'amore. Poi quando è in salita e arriva fino alla quarta posizione, ancora di più, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E andiamo quindi sul podio di questa top week con Maria Cristina Zoppa su Rai Radio Tutta Italiana, terza posizione in salita e insomma conquista tante posizioni, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione sono leggermente in discesa, ma devo dire che da inizio stagione hanno sempre occupato il podio della top 10, quindi non si smentiscono mai. Io li conosco da tanti anni e hanno un'energia e una simpatia che è travolgente, insomma, ad incontrarli anche sul palco, e questo traspare, questa sincerità traspare. Il pubblico, insomma, non li molla quando pubblicano una canzone del genere, quindi Sorry, Scusa, Lo Siento è in seconda posizione anche questa settimana con I Pinguini Tattici Nucleari.

siamo alla prima posizione della top 10 di questa settimana. Vi dicevo che insomma con questa classifica di fine luglio, primi di agosto, si va delineando un po' quella che è la classifica poi finale, la canzone poi anche regina di quest'estate. Al di là della canzone, se c'è un'artista regina di quest'estate, è stata in questo caso incoronata con un po' d'anticipo dal Messaggero dal mio amico Mattia Marzi, è sicuramente Serena Brancale, perché dopo il successo dell'anno scorso ha fatto un Sanremo molto coraggioso, ha pubblicato un album anche non sulla scia del successo dell'anno scorso, ma che voleva da tempo, che si chiama Sacro, e si è spinta poi quest'estate in progetti che raccontano un po' i suoni del Mediterraneo, ma che ci fanno anche molto divertire, come al mio paese, e come questo, come Partenope insieme a Merck e Cremont e The Colors, che conquista finalmente la vetta della classifica delle top 10. E quindi per il momento diciamo che a un mese dalla fine più o meno di quest'estate, quando poi ci saranno tutti i premi legati alle canzoni estive, si candida ad essere la regina dell'estate Serena Brancale. Poi tutto può ancora succedere, e poi vedremo se questa canzone sarà la canzone regina, ma insomma lei questo titolo già ce l'ha in pectore. Quindi chiudiamo questa top 10 di questa settimana della Top Week con Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Un bacio da Maria Cristina Zoppa, godetevi queste ultime ore di freschetto, non so se è arrivato il fresco da voi qui insomma più o meno, perché poi la prossima settimana ci sarà una classifica non calda, caldissima, e noi forse, con aria condizionata permettendo, saremo qui a raccontarvela. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

Orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: RAI Radio Tutta Italiana.

Auto.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, jouer!

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Clacson, campana, ok.

con gli occhi chiusi ti stringi a lui.

Sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina. Forse un passo dagli inferi. Visto questo foglio vorrei, ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da

sparisce, ma non si capisce. La vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce.

Okay.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e

6, 7, 8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Metti che ti presenti a una ragazza e dici:

se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente il 2006, l'anno del quale ci interessiamo, e naturalmente vediamo quali sono stati i fatti principali prima di ascoltare la musica del 2006. 12 gennaio venivano celebrati i 250 anni della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. L'8 febbraio 2006 Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award, una sorta di Oscar della musica. Il Montenegro il 21 maggio diventa uno stato indipendente. Il 10 settembre Michael Schumacher, pilota di Formula 1, annuncia il suo ritiro. 5 novembre 2006 il tribunale iracheno condanna a morte l'ex dittatore Saddam Hussein per le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. L'impiccagione ha luogo il 30 dicembre. Vediamo insieme i film usciti nel 2006. Il Codice da Vinci, Era Glaciale 2, Il Disgelo, Solo due ore, Il mio miglior nemico, Mission Impossible, il terzo episodio, Notte prima degli esami e La Terra. Moriva il 15 settembre del 2006 Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice. Il 12 ottobre Gillo Pontecorvo, famoso regista e sceneggiatore, mentre il 24 ottobre ci lasciava il cantautore e scrittore

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.